Alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda, alla Matilda

0: alla matita dai alla matita alla matita alla matita alla matita dai alla matita alla matita dai alla matita alla matita alla matita alla matita dai alla matita alla matita alla matita dai alla matita alla matita dai alla matita alla matita dai alla matita alla matita dai alla matita alla matita dai alla matita alla matita dai alla matita alla matita dai alla matita alla matita dai alla matita alla matita
1: Még maradt időnk egy rövid kis csárdása, úgyhogy már is konferálom Mozsár Imre előadásában az Eladtam egy pejcsikót című magyar nótát.